Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in Saudio, Nazione Meglio, Dominus Vobisco, Oriamo Destro, Versant, Transcendent, Resistant, Presmo Legium, et unam tantium tuam, et omnicipiat per Christus, Domino nostro, Amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manet sempre,